0: Lì da Raggio, Lì di Smalis e Piemi. Lì da Raggio, Lì di Smalis e Piemi.
1: 19 horas e 54 minutos.